AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

l'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre.

viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Domenica.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Snap.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni.

relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You know, girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con un bel po' di notizie e ovviamente tanta musica da ascoltare. Non potremmo fare radio se non ci fosse la musica. Tra poco parliamo di una cosa molto, molto utile, soprattutto nel periodo dell'estate. L'altro giorno sono entrato in un supermercato, no, per

0: Ovviamente fare la spesa, quanto si sta bene all'interno di un supermercato, soprattutto d'estate, no? Con le temperature altissime. Ci sono però altri luoghi che potrebbero essere dei rifugi. Infatti, tra poco parleremo di una biblioteca che si trova a Roma, che ha deciso proprio di fare questo, di essere questo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, dobbiamo parlare di un bel progetto che è partito a Roma in un complesso residenziale romano di Corviale, conosciuto come il Serpentone. C'è una biblioteca che è stata trasformata in un rifugio bioclimatico, praticamente uno spazio pubblico pensato per restare confortevole anche durante le giornate più calde di quest'estate 2026. Questo progetto fa parte di una riqualificazione da 58 milioni di euro che riguarda circa 4.500 residenti e comprende edifici più efficienti, piazze recuperate, nuovi spazi sociali e migliaia di alberi e arbusti. Durante appunto una visita effettuata in questo mese, a luglio, dentro la biblioteca sono stati misurati oltre 10 gradi in meno rispetto all'esterno grazie a materiali e soluzioni capaci di limitare l'ingresso del calore. Ed è un'idea molto bella, importante, perché non tutti sappiamo, no, che si possono permettere o hanno un condizionatore. E quindi vivono in case con delle temperature incredibili, no? Ci sono veramente delle giornate che il caldo è estremo. La biblioteca quindi non è più soltanto il luogo dove prendere un libro, ma diventa uno spazio dove riposarsi, incontrare altre persone, proteggere la propria salute dal caldo. Stiamo parlando di progettare dei luoghi pubblici in cui nessuno deve pagare un biglietto per trovare un po' di ombra, un po' di fresco e un po' di sollievo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del padre.

partner. Per il leone le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti!

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Parliamo dei treni la notte, che è una cosa che mi è sempre piaciuta. Ne ho presi una decina più o meno, sono veramente dei treni particolari, belli, hanno un'atmosfera totalmente diversa. Parti da un paese, ti addormenti, ti risvegli in un altro paese, in un altro posto. La mappa europea dei treni notturni proprio di questo 2026 ha raccolto 205 collegamenti regolari attraverso il continente. Tra le novità compaiono la linea Parigi-Berlino, nuove tratte dalla Polonia verso Praga e Monaco e un collegamento Bruxelles-Milano. La storia però non è tutta rose, ovviamente, cuccette, colazioni davanti al finestrino. Mentre 5 connessioni non sono state aggiunte, altre 10 sono scomparse o sono state ridotte. E il motivo non è la mancanza di interesse. Molti viaggiatori apprezzano proprio l'idea di risparmiare una notte in albergo, no? Evitare magari un volo breve e trasformare lo spostamento in una parte del viaggio. I problemi sono soprattutto economici e organizzativi. Mancano carrozze moderne, gli investimenti ovviamente sono abbastanza costosi, no? Le linee internazionali attraversano reti ferroviarie con regole diverse, prenotare un biglietto può diventare più complicato che organizzare qualcos'altro. Cosa può essere complicato come prenotare un biglietto? Non lo so, organizzare un matrimonio in questo caso. Però il fascino resta, non se ne andrà, resta intatto. Sul treno notturno non perdi necessariamente 8 ore di viaggio, dormi mentre il mezzo si sposta, ti svegli e sei già in un'altra destinazione. Ha un altro sapore, mi piace veramente tanto.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno raggiunto il territorio spagnolo a piedi e a nuoto, attraversando il confine, almeno 18 le persone morte. Oggi è attesa la visita del premier Pedro Sanchez, le autorità locali hanno chiesto la proclamazione dello stato di emergenza nazionale, ma il Ministero dell'Interno ha escluso questa possibilità, ribadendo l'impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e l'integrità della frontiera. In Italia la presidente del Consiglio Meloni ha riferito di aver avviato un confronto con il ministro dell'interno Piantedosi e annunciato la convocazione degli organismi competenti, affermando che il governo è pronto a valutare anche strumenti straordinari, tra cui la sospensione dell'applicazione dello spazio Schengen nei confronti della Spagna. Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro, ha detto la premier. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, definendolo un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Secondo il piano illustrato dal tycoon, il disarmo sarà attuato gradualmente e una volta completato le forze israeliane si ritireranno, mentre una forza internazionale di stabilizzazione opererà insieme a una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza della striscia. Un alto funzionario di Hamas ha confermato alla BBC che il movimento ha accettato il piano. Fonti del gruppo hanno inoltre riferito che è previsto presto un vertice dei negoziatori al Cairo. Anche la cronaca è di almeno 6 dispersi, 4 dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare, e 3 feriti, il bilancio del crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori, tra cui un supermercato e abitazioni nella parte superiore. L'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di John Stones, difensore inglese classe 1994, arrivato svincolato dopo 10 stagioni al Manchester City. Il centrale ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028 e ha accolto con entusiasmo la nuova avventura. «Mi sento incredibilmente felice e orgoglioso, entusiasta di iniziare questo nuovo percorso. Non potrei immaginare un posto migliore per farlo», ha dichiarato ai canali ufficiali della società. Stones ha spiegato di aver scelto Milano insieme alla famiglia senza alcun dubbio e di voler mettere al servizio dell'Inter l'esperienza maturata ai massimi livelli. Ho tanta voglia di vincere ancora, ha concluso il difensore. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
2: Cari amici di The Mag, parliamo di strutture per anziani. In Italia stanno crescendo dei complessi residenziali che sono pensati proprio per chi vuole continuare ad essere autonomo, no? Vivere in autonomia senza sentirsi isolato. Si chiama Silver Housing ed è un modello molto diffuso in altri paesi che sta iniziando a trovare spazio anche da noi. Non si parla necessariamente di persone non autosufficienti, ma di uomini, di donne che sono ancora attivi, che scelgono appartamenti indipendenti inseriti in comunità con servizi, assistenza, spazi condivisi. A Roma è stato avviato un progetto da 130 milioni di euro proprio per riconvertire 9 edifici, mentre a Milano sono previsti complessi con centinaia di appartamenti dedicati appunto agli anziani. Questa idea nasce dal cambiamento, no, delle famiglie, cioè noi oggi per fortuna viviamo più a lungo, i nuclei sono più piccoli, i figli sono adulti, spesso abitano lontano, devono dividersi tra lavoro, bambini, genitori. Restare soli nella propria abitazione può effettivamente diventare difficile, ma molte persone non vogliono rinunciare alla libertà entrando in una struttura tradizionale. Il silver housing prova proprio a occupare questo spazio intermedio ed è sicuramente un'ottima alternativa, una valida alternativa raggiunta a una certa età.
0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, la città sta già guardando alla prossima stagione dei concerti autunno-invernali al Palazzo del Turismo. È di oggi una notizia che sicuramente farà piacere ai tanti fans che si sono anche nel nord-est. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, perché nel pieno del tour estivo che lo sta vedendo protagonista sui palchi degli stadi e delle grandi venue della penisola, Sfera Ebbasta, il trap king amatissimo dal pubblico, ha annunciato una nuova data al nord-est che andrà ad aprire il tour nei palazzetti in programma a inizio del prossimo anno. Sfera Ebbasta dunque sarà live mercoledì 27 gennaio 2027 al Palazzo del Turismo di Jesolo per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Per altre informazioni specifiche www.azalea.it, oltre naturalmente sempre a www.jesolo.it. Però attenzione, perché di fatto la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo si apre già di fatto dopodomani, si potrebbe dire, sabato 12 settembre con Ligabue, con la data zero di Certe Notti 2026, mentre il 17 settembre sarà la giornata del concerto di Giorgia con il suo Giorgia Live. Tra l'altro per Giorgia si tratta sempre di un gradito ritorno. Tutte queste notizie che arrivano in un periodo come questo, di questi giorni, dove la città è accolta da molti eventi, soprattutto all'aperto, con grandi concerti. Si comincia da domani, sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, con la Spiaggia del Faro, che diventerà di fatto la capitale della musica elettronica, ospitando Paradise Venice, il format internazionale ideato dal DJ e produttore gallese Jimmy James, per la prima volta in città in versione One Day Festival. Mentre la giornata dopo, domenica 2 agosto, sempre stessa location, quindi sempre alla Spiaggia del Faro, Aperishow, che torna a Jesolo. Da ricordare che questa manifestazione musicale sarà poi tutta dedicata alla raccolta fondi da destinare a iniziative benefiche. Ecco, questo sarà un gustoso, diciamo così, aperitivo per un'altra settimana di concerti, ma diamo il primo, quello di giovedì 6 agosto alle 21, questa volta siamo in Piazza Aurora, con La Notte Tutta da Cantare, con Radio Bella e Monella, che è protagonista e quindi organizzatrice di questo evento. Radio Bella e Monella, che poi lascia posto alla sorella Birichina, con martedì 18 agosto, questa volta in Piazza Milano, con un altro concerto, ma di questo parleremo più avanti. Direi che tutto dunque, gran fine settimana di grandi concerti, grandi aspettative, grande musica e soprattutto gran divertimento. Come detto in precedenza, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po' mi fa ridere.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

A tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, la città sta già guardando alla prossima stagione dei concerti autunno-invernali al Palazzo del Turismo. È di oggi una notizia che sicuramente farà piacere ai tanti fans che si sono anche nel nord-est. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, perché nel pieno del tour estivo che lo sta vedendo protagonista sui palchi degli stadi e delle grandi venue della penisola, Sfera Ebbasta, il trap king amatissimo dal pubblico, ha annunciato una nuova data al nord-est che andrà ad aprire il tour nei palazzetti in programma a inizio del prossimo anno. Sfera Ebbasta dunque sarà live mercoledì 27 gennaio 2027 al Palazzo del Turismo di Jesolo per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Per altre informazioni specifiche www.azalea.it, oltre naturalmente sempre a www.jesolo.it. Però attenzione, perché di fatto la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo si apre già di fatto dopodomani, si potrebbe dire.

0: Sabato 12 settembre con Ligabue, con la data zero di Certe Notti 2026, mentre il 17 settembre sarà la giornata del concerto di Giorgia con il suo Giorgia Live. Tra l'altro, per Giorgia si tratta sempre di un gradito ritorno. Tutte queste notizie che arrivano in un periodo come questo, di questi giorni, dove la città è accolta da molti eventi, soprattutto all'aperto, con grandi concerti. Si comincia da domani, sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, con la Spiaggia del Faro, che diventerà di fatto la capitale della musica elettronica, ospitando Paradise Venice, il format internazionale ideato dal DJ e produttore gallese Jimmy James, per la prima volta in città in versione One Day Festival. Mentre la giornata dopo, domenica 2 agosto, sempre stessa location, quindi sempre alla Spiaggia del Faro, Aperishow, che torna a Jesolo. Da ricordare che questa manifestazione musicale sarà poi tutta dedicata alla raccolta fondi da destinare a iniziative benefiche. Ecco, questo sarà un gustoso, diciamo così, aperitivo per un'altra settimana di concerti, ma diamo il primo, quello di giovedì 6 agosto alle 21. Questa volta siamo in Piazza Aurora con La Notte Tutta da Cantare, con Radio Bella e Monella, che è protagonista e quindi organizzatrice di questo evento. Radio Bella e Monella, che poi lascia posto alla sorella Birichina, con martedì 18 agosto, questa volta in Piazza Milano, con un altro concerto, ma di questo parleremo più avanti. Direi che è tutto dunque, gran fine settimana di grandi concerti, grandi aspettative, grande musica e soprattutto gran divertimento. Come detto in precedenza, per ulteriori approfondimenti, www.jeslo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon venerdì, ciao a tutti e soprattutto buon fine mese, cioè siamo a cavallo tra luglio e agosto e per quanto riguarda la roba caliente c'è la nostra Cecilia, ciao Ceci.
2: Ciao,
1: sei a stella con agosto.
2: Sì, come stai Ale?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
2: Sì, una bella carica, forse perché il fatto che è venerdì.
1: No, perché io quando finisce la settimana e coincide con dei numeri della fine del mese, il mio senso di controllo... La mia parte ossessiva compulsiva gode di questo. Non so perché.
2: Dopo me lo racconti.
1: Perché 31, no? Fine mese, venerdì, fine settimana più o meno. Quindi siccome coincide il giorno con il numero del mese, io, a me piace questa roba. Lo so, sono particolare, se no non stavo qua, ragazzi. Tu cosa ti pensi che perché stai qua con me? Perché pure tu, insomma,
2: perché
1: c'hai le tue.
2: Te sigo la corrente, come si dice, bravo. Ti vengo dietro.
1: Allora, tra poco, strano ma vero, il capitolo che ci racconta cose assurde che però realmente esistono. Vi porto in Turchia e non aggiungo altro. Poi a seguire invece parleremo di gusti di gelati schifoserrimi.
2: Beh, sì, quei cibi estivi che io neanche uno lo assaggerei di questi sapori.
1: Ok, sono veramente curiosa, anche perché già a me non è che mi fa impazzire il gelato, però magari, ecco, dipende anche da

0: il gusto. E concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.
1: Oh, quindi, mamma mia,
0: ne sentiremo delle belle.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia ufficialmente il nostro venerdì insieme qui al Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. Andiamo in Turchia. Nella città

0: di Kutayya, che non so se si pronuncia così, ma io in turco so dire solo Senise
1: Yeşanyaman.
0: Beh, ci credo. Senise Vyorum, che significa ti amo, perché lo
1: Ah,
0: sai
1: che
0: che il mio primo
1: bello.
0: fidanzatino era turco, pensa, il mio primo amore.
1: Com'era buono?
0: Era buono, sì, devo dire la verità. Salutiamo, salutiamo. Quindi dicevo, andiamo in Turchia dove qualcuno ha pensato che guardare correre delle auto fosse ormai una cosa troppo normale. E così è nata una gara decisamente più originale, ovvero una sorta di Formula 1 per gatti.
1: No, vabbè.
0: Bello, sì. C'è un circuito allestito nel centro della città dove praticamente alcuni amici sono stati sistemati sopra dei robot aspirapolvere modificati e hanno dato vita a questa competizione che è surreale, ma esiste davvero.
1: E ci
0: Quindi
1: sono questi gatti?
0: sì, a voglia, i gatti si divertono un botto, curve, sorpassi, traiettorie improponibili, insomma, concorrenti a quattro zampe che hanno conquistato il pubblico presente e ovviamente anche il pubblico dei social. E i protagonisti della sfida si chiamano di questo video in questione che è diventato virale, Tekir e Sarman, due gatti diventati delle star per un giorno, e alla fine a vincere è stato Sarman, che ha tagliato per primo il traguardo conquistando un premio molto gradito, cioè un anno di cibo gratis. Comunque un bel premio per il padrone, posso
1: Ah,
0: dire.
1: secondo me sì.
0: Sì, perché queste aspirapolveri, quelle a disco, no? Che puliscono a terra, sono modificate e telecomandate. E quindi i padroni poi alla fine si divertono più dei gatti, diciamoci la verità. Comunque le immagini hanno fatto il giro del web, dei social, e infatti, insomma, se le si vede, se le si guarda, in effetti non è così difficile capirne il motivo, perché sono divertenti. Si diverte chi gioca e si diverte pure il gatto. Ti è.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Gare di aspirapolvere con i gatti sopra. Aspirapolvere telecomandati con questi padroni che si sfidano, con tanto di gatto appunto sopra che si diverte, insomma,
2: come dire, senza casco.
1: No, senza. Il gatto cade dal nono piano. Comunque i gatti sono appunto famosi per cascare sempre in piedi, come si suol dire.
2: Io non ho capito se hanno 7-9 vite, quante?
1: Ne hanno 9 i gatti. Nove vite si dice. E no, il fatto che loro cascano sempre in piedi perché hanno un particolare equilibrio e riescono a riprendere subito la posizione dritta. Insomma, c'è tutta una scienza che lo spiega. E l'unico gatto, ti giuro, che è riuscito a rompersi una zampa da un'altezza neanche di un metro è il mio, che è caduto dalla scarpiera. Poverino, si è fatto anche parecchio male. E dico, ma tutti i gatti cadono dal nono piano, non si fanno niente. Il mio si è fatto malissimo e il mio portafoglio anche. Ma andiamo avanti, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Parlavamo appunto di questo video virale di Tekir e Sarman, due gatti che sopra le aspirapolveri modificate dai loro padroni fanno questa specie di gara di Formula 1. Marco scrive: io già faccio fatica a convincere il mio gatto a salire sul divano, figuriamoci su una macchina da corsa. Sì, alcuni gatti sono pigrissimi, sai, quei gattoni belli cicciottosi, che non gli va di fa niente. Giulia invece scrive: finalmente uno sport che guarderei dall'inizio alla fine senza cambiare canale. Giulia, anche io, guarda, se trovi il video sul web è ipnotico, ti avviso. Il vero campione è il robot aspirapolvere che è riuscito a trasportare un gatto senza essere distrutto dopo 3 secondi. Lorenzo, cioè, gli aspirapolvere di oggi ne fanno di cotti, ti portano pure a te se ti ci metti sopra.
3: Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua qui al Comedy Radio Show con il momento dedicato ai gelati schifosi. Mi dispiace, infatti, pensavate che fosse un bel momento, invece
2: parleremo dei 7 gusti più strani del gelato da provare almeno una volta nella vita.
1: Schifeberrimi!
3: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: in arrivo a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: Non avevo idea, ho sbirciato gli appunti della nostra Ceci. Esistono dei gelati veramente vomitevoli. Che
2: sì,
1: dire?
2: Parecchio. Allora, guarda, in Giappone ad esempio Varuba il gelato al gusto polpo e salsa di soia.
1: No, non ci voglio credere.
2: Sì. Ma la vera perla è in Inghilterra il gelato al gusto fish and chips.
1: Fish and chips,
2: sì. Ma
1: comunque roba salata.
2: Con tanto di spruzzata di aceto.
1: Tocco proprio, è come quando metti la panna sul cono gelato.
2: Invece in America fanno il gelato al gusto bacon croccante.
1: Poi?
2: Però adesso andiamo altri sette gusti che insomma uno dovrebbe provare prima di morire.
1: Qual è il tuo preferito?
2: Io vado sui classici, quindi
1: fior di latte.
2: Nocciola.
1: Ok, sì, un classicone.
2: Una cosa così. Allora,
1: beh, un po' di bacon sopra ci starebbe bene.
2: No, io preferisco, sai, le mandorle croccanti sopra. È una
1: buone,
2: cosa.
1: Non hai detto niente.
2: Sì, sì. Allora, gelato alla cipolla.
1: Ah!
2: Quindi alcuni maestri gelatieri si sono cimentati proprio nella realizzazione di questo tipo di gelato al gusto della cipolla. Un gusto davvero stravagante, difficile da abbinare, che però i palati più coraggiosi non potranno farne a meno.
1: Pensa che bello al primo appuntamento.

0: Andiamo a prendere un gelato alla cipolla, bene. Poi
1: nocciotella. Ma questo potrebbe essere
0: nocciotella
1: buono.
0: Nocciotella e nocciola e Nutella.
1: Esatto, un mix di cioccolato, Nutella e nocciola.
0: Ah, questi non sono quelli brutti, sono quelli da assaggiare prima di morire.
1: Esatto, okay. Quindi dai, non è male questo. Poi c'è anche il gelato all'insalata d'estate, insomma, soprattutto quando fa molto caldo.
0: Certo.
1: Ne prepari una fresca e ricca, non la prepari una ricca e fresca insalata, magari.
0: Certo, sì, sì.
1: Beh, e se questa magari ti venisse servita su una coppetta gelato, come la vedresti?
0: Non penso che la mangi.
1: Non ci piace.
0: No.
1: Poi c'è sta il cioccolato wasabi.
0: Cioccolato wasabi.
1: Sì.
0: Oddio, il wasabi è quella crema verde che si mangia al giapponese che sa di detersivo.
1: Eh sì, che è bella piccante, è bella, quindi è fatta con latte, zucchero, cioccolato e wasabi in polvere, sicuramente insomma ai primi posti per l'originalità.
0: Quello
1: sul gusto
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Abbiamo qualche perplessità.
0: Sì.
1: Invece c'è anche il gelato al gorgonzola, non so se a qualcuno piacciono soprattutto
0: i formaggi.
1: In alcuni locali soprattutto più estrosi potrebbe capitare di imbattersi proprio in questo tipo di gelato.
0: Hai
1: al gorgonzola.
0: Se vi imbattete negli estrosi.
1: Sì. Andiamo perché avanti. Sembra che il formaggio sia bene mischiato allo zucchero, cioè...
0: Beh sì, no, si mangia il formaggio con la marmellata per esempio. Però sul gelato, cioè un gusto di gelato al formaggio non lo so. Però sì, vabbè, si fanno anche i dolci dai col formaggio. Può darsi.
1: Gelato alla birra, un altro gusto abbastanza bizzarro. E pensa che questo gusto lo propongono soprattutto alcune gelaterie quando c'è l'Oktoberfest di Monaco di Baviera.
0: Certo, bello,
1: sì.
0: Questo mi piace, mi ha incuriosito.
1: Sì. Infatti, gelato alla mortadella, per finire in bellezza, un gusto gastronomico che capita di vedere nelle fiere e negli eventi dedicati al gelato e soprattutto quelli alla mortadella.
0: Beh,
1: quindi
0: posso dire, sarà una battuta scontata, però in quel caso puoi fare bigusto, mortadella e pistacchio.
1: Anche.
2: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis? Jede Woche mit Easy Language Jesolo. Dienstags italienisches Sprachfrühstück und freitags Markt von Jesolo. Lerne Italienisch mit Spaß. Für weitere Informationen rufe +39 0421 382 023 an oder frage an der Rezeption deines Hotels nach. Jesolo. Jeden Tag ein Erlebnis.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di una persona sotto alle macerie dell'edificio crollato ieri pomeriggio a Messina, mentre proseguono le operazioni di ricerca degli altri dispersi. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, secondo quanto confermato dai parenti dei quattro anziani appartenenti alla famiglia Leone. Le altre persone disperse sono le sorelle Sara e Rosa, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e un collaboratore domestico srilanchese. Dispersa anche la 27enne Alessandra Frazzica, commessa messinese di un bazar cinese. Migliorano intanto le condizioni dei tre feriti coinvolti nel crollo. Il più lieve è stato dimesso. Oltre 40.000 migranti sarebbero

0: entrati irregolarmente a Ceuta negli ultimi giorni, secondo le prime stime delle autorità spagnole. Il numero degli arrivi, che alcune fonti portano vicino a 50.000, avrebbe fatto crescere di quasi la metà la popolazione dell'exclave. Il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, parla di emergenza umanitaria e sociale e chiede l'intervento del governo di Madrid. Intanto la Francia annuncia il rafforzamento dei controlli alle frontiere. Rientriamo in Italia, primo weekend da bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti tra domani e domenica, con il traffico più intenso atteso sulle principali direttrici verso le località turistiche. In campo circa 2.500 operatori per assistenza e gestione della viabilità, mentre l'83% dei cantieri sarà sospeso fino al 7 settembre. Agli automobilisti l'invito a programmare il viaggio e guidare con prudenza. Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Franco Baresi, morto oggi a 66 anni, storico capitano del Milan per 15 stagioni, ha vestito la maglia rossonera per 20 anni, conquistando 20 trofei, tra cui 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Considerato uno dei più grandi difensori della storia, è stato eletto dai tifosi milanista del secolo. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e delle istituzioni. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Gelati un po' schifosetti, lo dobbiamo dire, altri curiosi, tipo il gelato alla birra, per quanto mi riguarda, il mio prefe, secondo me, lo proverei. Altri, tipo il gelato al polpo, il gelato alla cipolla, anche
2: alla
1: no.
2: mortadella.
1: Alla mortazza, secondo me, ci sta.
2: Con un po' di granella di pistacchio
1: esatto,
2: sopra.
1: Esatto, mortazza
2: sarebbe.
1: E pistacchio magari è buona. È buono il gelato.
2: Io ci inzupperei anche un po' di pizza.
1: Vai. Andiamo ai messaggi dei nostri amici, vediamo cosa ne pensano loro, saranno disgustati come noi?
2: Roberta, ragazzi, io 2 anni fa in vacanza in Germania ho provato il gelato al gusto di salsiccia e birra. Praticamente un barbecue condensato in una coppetta. Il problema non è stato il sapore, ma il fatto che dopo 3 cucchiaiate mi è venuta voglia di ruttare l'inno tedesco e invadere la Polonia.
1: Come si chiama la nostra amica?
2: Roberta.
1: Roberta, una principessa. Roberta, ti è cascata la corona. Bene, poi?
2: Luca, io a Mykonos ho assaggiato il gelato all'estratto di cipolla rossa, pensavo fossero frutti di bosco, ho baciato la mia ragazza subito dopo, ci siamo lasciati sul traghetto di ritorno
1: per così poco, vuol dire che non era un amore
2: intenso,
1: esatto,
2: un po' freddo, un po' freddino come il gelato. Luigi dice: allora, vorrei inventare il gusto gelato domenica dalla nonna. Uno strato di ragù che cuoce da 3 giorni, un cuore di polpetta fritta e granella di parmigiana di melanzane. Va servito rigorosamente a 40 gradi all'ombra, diciamo per dargli quella mazzata digestiva finale che ti manda direttamente in coma sul divano fino a lunedì mattina.
1: Ecco, lui come si chiama invece?
2: Lui è Luigi, proprio...
1: Allora, Luigi, il gelato non mi ha fatto gola per niente, però sei un poeta, posso dire. Mi
2: è
1: hai
2: vero.
1: Subito fatta emozionare, già.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Non so se mi è venuta fame o volta stomaco, dipende. Abbiamo parlato di diversi gusti di gelato, alcuni curiosi, altri un po' schifeberrimi, che è una parola che non esiste. Bene, dobbiamo cambiare argomento. Tra poco torna alla rubrica hashtag flop and roll e qua ne sentiremo delle belle. Torna anche il momento della vendetta, come giusto che sia. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.
2: Questa mi piace proprio tanto, tanto, tanto.
3: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. E so che chiunque di voi all'ascolto adesso sta rimembrando quell'ex, il più antipatico che abbiate mai avuto. Allora iniziamo.
2: Ma sono
1: con...
2: tutti antipatici gli ex.
1: No,
2: alla
1: dai,
2: fine.
1: Dai, è difficile, ma c'è qualcuno che si lascia in buona fede, come dire.
2: Scusa, quando dici ex, ex.
1: È vero, è una parola un po'. Allora, senti qua. Il packaging iniziale prometteva bene, ma una volta scartato, ho riscontrato gravi bug di sistema e un'incapacità cronica di aggiornarsi. Assistenza clienti inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio

0: Però scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
1: Mamma mia.
0: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
1: sì,
0: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice 0 stelle. Location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea. Cibo avariato, topi, ratti e zoccole ovunque.
1: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
0: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente. 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora, qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante. Peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la, come dire, similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti, ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
1: E fai bene.
0: Questa
1: fai.
0: È la mia preferita, perché succede, quante sì. volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di, insomma, avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori
1: a
0: onda?
1: Voglia.
0: Aia.
1: Comincio.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Termina anche oggi il nostro Comedy Radio Show in questo venerdì insieme. Cara Cecilia, che dire, domani è sabato, inizia il weekend, ma noi torniamo,
2: Eh certo, io già sono pronta con il pareo, lo sai che il venerdì siamo
1: Cecilia
2: già focalizzate per andare al mare.
1: Ha un pensiero fisso,
2: sì, il venerdì
1: mare,
2: è così.
1: Il mare. Beh, è giusto. Domani però ci sarà il best of della settimana, quindi il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show insieme a me e la nostra Ceci, quindi l'appuntamento è rinnovato domani. Dove? Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo. Ciao.
2: Besitos.
3: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, la città sta già guardando alla prossima stagione dei concerti autunno-invernali al Palazzo del Turismo. È di oggi una notizia che sicuramente farà piacere ai tanti fans che si sono anche nel nord-est. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, perché nel pieno del tour estivo che lo sta vedendo protagonista sui palchi degli stadi e delle grandi venue della penisola, Sfera Ebbasta, il trap king amatissimo dal pubblico, ha annunciato una nuova data al nord-est che andrà ad aprire il tour nei palazzetti in programma a inizio del prossimo anno. Sfera Ebbasta dunque sarà live mercoledì 27 gennaio 2027 al Palazzo del Turismo di Jesolo per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Per altre informazioni specifiche www.azalea.it, oltre naturalmente sempre a www.jesolo.it. Però attenzione, perché di fatto la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo si apre già di fatto dopodomani, si potrebbe dire, sabato 12 settembre con Ligabue, con la data zero di Certe Notti 2026, mentre il 17 settembre sarà la giornata del concerto di Giorgia con il suo Giorgia Live. Tra l'altro per Giorgia si tratta sempre di un gradito ritorno. Tutte queste notizie che arrivano in un periodo come questo, di questi giorni, dove la città è accolta da molti eventi, soprattutto all'aperto, con grandi concerti. Si comincia da domani, sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, con la Spiaggia del Faro, che diventerà di fatto la capitale della musica elettronica, ospitando Paradise Venice, il format internazionale ideato dal DJ e produttore gallese Jimmy James, per la prima volta in città in versione One Day Festival. Mentre la giornata dopo, domenica 2 agosto, sempre stessa location, quindi sempre alla Spiaggia del Faro, Aperishow, che torna a Jesolo. Da ricordare che questa manifestazione musicale sarà poi tutta dedicata alla raccolta fondi da destinare a iniziative benefiche. Ecco, questo sarà un gustoso, diciamo così, aperitivo per un'altra settimana di concerti, ma diamo il primo, quello di giovedì 6 agosto alle 21.

0: Uno, questa volta siamo in Piazza Aurora con La notte tutta da cantare con Radio Bella e Monella che è protagonista e quindi organizzatrice di questo evento. Radio Bella e Monella che poi lascia posto alla sorella Birichina con martedì 18 agosto, questa volta in Piazza Milano con un altro concerto, ma di questo parleremo più avanti. Direi che tutto dunque, gran fine settimana di grandi concerti, grandi aspettative, grande musica e soprattutto gran divertimento. Come detto in precedenza, per ulteriori approfondimenti www.jeslo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: quelli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Insomma, amici, parliamo dello scandalo che ha appena travolto l'attore, nonché leader dei 30 Seconds to Mars, Jared Leto, che in questo momento è proprio nella bufera nonostante lui stia negando ogni addebito. Allora, vi dico soltanto che è da poco uscito un documentario intitolato Jared Leto Hollywood Dark Secret, nel quale parlano i testimoni, e per testimoni non intendo soltanto donne, ma anche uomini, e non intendo soltanto vittime o presunte tali, ma anche colleghi che hanno lavorato con lui nel set. Tra le vittime che hanno parlato, tutte minorenni e di età compresa tra i 14 e i 17 anni, diverse di loro hanno detto che lui durante l'intimità voleva essere chiamato papà. Questa cosa già da sola è disturbante. Si è parlato nel documentario anche del fatto che lui avesse creato una sorta di setta. Lui radunava i suoi fan in un'isola chiamata Mars Island e

E praticamente le persone che andavano lì non per sentirlo cantare ma per sentirlo parlare era chiamata la Church of Mars. Per quello che riguarda invece le testimonianze dei colleghi, i colleghi non hanno fatto altro che confermare almeno parte della testimonianza delle vittime. Hanno riferito che lui durante il film Suicide Squad avrebbe inviato ai suoi colleghi profilattici usati e sex toy. Alcuni colleghi hanno detto vabbè, è entrato nella parte del Joker, quindi ormai non ci facciamo più caso. Altre persone si sono dette alquanto esterrefatte per questi strani doni che lui ha recapitato, ma non solo, perché molti suoi colleghi hanno detto che lavorare con lui è stato un incubo e addirittura si sono sentiti in imbarazzo perché vedevano un continuo via vai di ragazzine adolescenti che lei faceva entrare nel suo camerino, cioè lui prendeva non tutte insieme, ma tipo una quattordicenne e si chiudeva con lei nel camerino. Tra l'altro, una delle vittime ha anche consegnato alla BBC un accordo di riservatezza. Stiamo parlando della vittima quattordicenne. La BBC ha esaminato l'accordo di riservatezza nel quale si confermerebbe l'abuso. Quindi ragazzi, Jared Leto è nei guai fino al collo. Io seguirò la vicenda e probabilmente lo farò anche nei social, quindi seguitemi.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: Allora parliamo di questa battuta sexy sui puffi che è stata fatta qualche giorno fa dal giornalista Don Lemon, noto soprattutto per aver lavorato alla CNN. Praticamente quest'uomo statunitense ha raccontato di essere uscito da una gelateria mentre mangiava il suo gelato al gusto puffo, quindi blu, e praticamente lui leccava il gelato e aveva la lingua tutta blu. Lo guarda il giornalista Don Lemon e gli dice: "Forse hai fatto sesso col grande puffo." Uffo. Questo signore lo ha guardato e gli ha detto: "Aspetta, ma tu sei Don Lemon?" Insomma, proprio per questo motivo è finito su tutti i giornali. Quando è stato interpellato, lui ha risposto: "Non sapevo che i puffi fossero una categoria protetta." Cioè, mi ha fatto più ridere la sua risposta al clamore mediatico suscitato dalla sua battuta che non la battuta stessa. Vabbè, ragazzi, a voi i commenti.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Allora, parliamo di questa protesta che stanno facendo i BTS, che non sono per niente d'accordo sul fatto che la Recording Academy ha deciso di istituire la categoria miglior performance di musica pop asiatica. I BTS non si trovano per niente d'accordo e per questo motivo hanno deciso che non parteciperanno ai Grammy Award 2027. La Recording Academy ha detto: ma guardate che istituire questa nuova categoria non significa mettere i BTS o tutti gli artisti dei K-pop in gara solo per quella categoria là, ma semplicemente aumenta il numero dei premi. Gli stessi BTS si possono presentare e gareggiare per il miglior album, il miglior singolo, la migliore band, la migliore boy band, il miglior video musicale, via dicendo, e in più anche il miglior artista K-pop. Quindi questo aumenta semplicemente il numero di premi che anche loro potrebbero ricevere. Effettivamente quello che dicono dalla Recording Academy non fa una piega. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il mondo del calcio è in lutto, è morto a 66 anni Franco Baresi, leggenda del Milan di cui è stato capitano per 15 anni. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, ha scritto la società rossonera in una nota. Nato a Travagliato nel Bresciano nel 1960, ha vestito la maglia del Milan per 20 anni. Tanti successi, tra cui spiccano 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Un libero moderno, Baresi è stato simbolo rossonero, votato milanista del secolo dai tifosi nel 1999. Unanime il cordoglio del mondo del calcio e non solo. La luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre, il ricordo del compagno di reparto Paolo Maldini. Capì subito le sue grandi qualità, le parole di Rivera, anche lui capitano rossonero. L'omaggio arriva anche dall'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. A ricordarlo la Premier Meloni, con la scomparsa di Franco Baresi, l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione. Rimaniamo sul calcio, la FIFA non si ferma e va avanti con il progetto sostenuto dal presidente Gianni Infantino per aprire la Coppa del Mondo agli investimenti privati, nonostante le critiche arrivate dalla UEFA. La Federazione Europea ha bocciato l'ipotesi, definendo il Mondiale un patrimonio sportivo da preservare e non da trasformare in un prodotto finanziario. La FIFA ha però ribadito il proprio impegno per un confronto aperto e democratico, spiegando che ogni federazione affiliata potrà valutare la proposta ed esprimere il proprio voto. Christian Kivu, alla vigilia dell'amichevole della sua Inter con il Manchester City, elogia l'arrivo di Stones, giunto proprio dai Citizen, e che ieri ha firmato un biennale, considerato un rinforzo importante. «Sono contento del suo arrivo per la qualità e per la personalità», ha detto il tecnico romeno dell'Inter. Al via la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi da oggi, 31 luglio, fino al 16 agosto. Nella giornata di apertura, nuoto artistico e tuffi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: si no me muero.
1: La grande musica elettronica torna protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, la città sta già guardando alla prossima stagione dei concerti autunno-invernali al Palazzo del Turismo. È di oggi una notizia che sicuramente farà piacere ai tanti fans che si sono anche nel nord-est. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, perché nel pieno del tour estivo che lo sta vedendo protagonista sui palchi degli stadi e delle grandi venue della penisola, Sfera Ebbasta, il trap king amatissimo dal pubblico, ha annunciato una nuova data al nord-est che andrà ad aprire il tour nei palazzetti in programma inizio del prossimo anno. Sfera Ebbasta dunque sarà live mercoledì 27 gennaio 2027 al Palazzo del Turismo di Jesolo per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. Per altre informazioni specifiche www.azalea.it, oltre naturalmente sempre a www.jesolo.it. Però attenzione, perché di fatto la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo si apre già di fatto dopodomani, si potrebbe dire, sabato 12 settembre con Ligabue, con la data zero di Certe Notti 2026, mentre il 17 settembre sarà la giornata del concerto di Giorgia con il suo Giorgia Live. Tra l'altro per Giorgia si tratta sempre di un gradito ritorno. Tutte queste notizie che arrivano in un periodo come questo, di questi giorni, dove la città è accolta da molti eventi, soprattutto all'aperto, con una grande concerti. Si comincia da domani, sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, con la Spiaggia del Faro, che diventerà di fatto la capitale della musica elettronica, ospitando Paradise Venice, il format internazionale ideato dal DJ e produttore gallese Jimmy James, per la prima volta in città in versione One Day Festival. Mentre la giornata dopo, domenica 2 agosto, sempre stessa location, quindi sempre alla Spiaggia del Faro, Aperishow, che torna a Jesolo. Da ricordare che questa manifestazione musicale sarà poi tutta dedicata alla raccolta fondi da destinare a iniziative benefiche. Ecco, questo sarà un gustoso, diciamo così, aperitivo per un'altra settimana di concerti, ma diamo il primo, quello di giovedì 6 agosto alle 21, questa volta siamo in Piazza Aurora, con La Notte Tutta da Cantare, con Radio Bella e Monella, che è protagonista e quindi organizzatrice di questo evento. Radio Bella e Monella, che poi lascia posto alla sorella Birichina, con martedì 18 agosto, questa volta in Piazza Milano, con un altro concerto, ma di questo parleremo più avanti. Direi che tutto dunque, gran fine settimana di grandi concerti, grandi aspettative, grande musica e soprattutto gran divertimento. Come detto in precedenza, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

dimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

0: could have told. 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Italia chiude le frontiere con la Spagna. La decisione del Ministero dell'Interno, che ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese dopo l'arrivo di 50.000 migranti a Ceuta. Almeno 41 sono morti nel tentativo di arrivare nell'enclave spagnola dal Marocco. Il governo spagnolo ha riferito che 37.500 avrebbero già lasciato la città autonoma per tornare in Marocco. Quanto accaduto ieri è un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ha detto il premier Sanchez, che ha puntato il dito contro le mafie che trafficano esseri umani. È morto questo pomeriggio a Milano Don Antonio Mazzi, educatore, giornalista e volto della TV. Nella sua vita ha avuto la missione di aiutare gli ultimi su all'idea del progetto Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, lotta per la realizzazione concreta di percorsi alternativi al carcere per ex terroristi ed ex tossicodipendenti. Nel 2022 Don Mazzi ha insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana. Gli sono state conferite 3 lauree ad honorem in pedagogia. Il caldo record che sta sferzando l'Europa continua anche in Italia. La quarta ondata di calore dell'estate si avvicina al picco. Se domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saranno addirittura 23, lo riferisce il bollettino del Ministero della Salute. Il calcio mondiale si ferma per rendere omaggio a Franco Baresi, morto all'età di 66 anni, un'esistenza dedicata al Milan, quella del capitano rossonero, che oggi raccoglie quanto seminato nell'arco della sua vita. Oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano, scrive Paolo Maldini in una lettera rivolta a Baresi. È stato un esempio per tutti, ricorda Fabio Capello, un uomo onesto e modesto, trasmetteva a tutti forza e volontà per non arrendersi mai. Tra le pagine immortali la finale di Pasadena di USA 94 persa con la maglia azzurra contro il Brasile. Con lui c'era anche Roberto Baggio. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, è il suo ultimo saluto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: to my exes.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione

L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni vai su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.
1: I know I should savor the moment, constructive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.